0: town now to the say, not to say, and the good Lord and the skill make a chance that the idea, you know. Make all the idea, the condition, my time is empty.
1: Ume chera kagi tuzan enterprise kuzan kwa chende enterprise kuzan kagi tuzan tebe aku tani la soni la McNally Creek eji tago aku la ndi kuzan ju te kalo de kuzan kwa chende dani ki ajon tayin di la gon di la ndi ki ajon te ching nande yeos me ki a chos ki sezon la ndi te ti la ndi kwa ati
0: ha ki te kali la ndi chen te hel ni ki kon di se ti kon di la sa et na de chi an de a kuzan Metà fino a me scia, non dico, e si congiera, rotenta, e si cubuliti a già giun, la fite in a junction, cosa halote o sonte, ah, ca, 10 minuti, e si gozzoni o denile, no.
1: Oggi un dago è da un dia, cana go de cia, che usa un'ennesio, li sondi?
0: Ca, della se metà su de siante, de vade a tene, che le iti, me vade gutiante. Kutina pete ajon te la sol de dichare cosa tu sona se adeju ajon de neti o de un dago a sieni tinde se ne sa de la sol de dichare qui se de a tinda de sa go one sinwa su kontila con ni ke de bien te kondigo te kondigo pe kapta kondigo ki si dichare la ni si kana sa la kutina pete se ne sa de la sol de dichare Kondida saun da goa kune zina ma kusa a siya tiga rata nishe kune cha rogun kadea obu bin labi kusa kichin kashi shiya ta kusa honda shiya kondida sa kusa vitla di saun da kwenyun da goa viya sondi kande shi kusa sihi nai nai tiya onde shi da taku tiya onde shi kondida ta hulia chade da gonde a kondida saun de che non si te usciero utaldi da ca culi moda piazza che ca lo piazza d'eccede non è colon di ugen de ugen raggio ugen cotate che l'on di maida son quasi col piazza d'eccede con i culi senti più chi le sono senti le raggio e si condieta ron ogni sottina con di una e di misera a sia ron la nata che deci خطا ہی لے کے لاندیا کی سائز کو اگر ہیں اسی طرح ہے وہ دیکھو وہاں پہ کی سائز نہ تو سے کھکے کی لے کھمنا بھی نزون دے گا تو کہ نہ تے کی کو تو نہیں دیا لیکن کی کولوں اٹھنے سے میں کیا سن دی یہ تو ایڈجسٹ ہوئے کھنجے سے نہیں ہوتا سے پہلے کھپے کی نہیں نہ کو دیشیا کھنجے ہوتا
1: Then I see the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king, the king,

si President Donald Trump si kai titiri i Canada wo go te kukare i kuantele kula si wo go te. In ta titiri si indu ka ti Canada si indu si US go a terrace si i conservative ka kohe kuinte. I si in kuti kichu ke kohe kuinte. I si Donald Trump yik ewata i consular hindi.